0: Dankeschön. Molto grazie, signore. Dankeschön. Se si può, si può.
1: Radios Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. E piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, ah, non c'è bisogno di dirtelo,